0: fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
1: Grazie per essere stati con noi e buonanotte.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 3:01.
2: Bentrovati con l'informazione. Giorgia Meloni ha ribadito di essere stata sinceramente colpita dalle parole di Trump, ma la politica estera italiana non cambia. La premier ha detto che mantenere solido il rapporto Stati Uniti-Unione Europea è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Approvato il piano casa, non senza polemiche, alla Camera lo spettacolino messo in scena da Ivan Acciani e scontro con le opposizioni. Alberto Candiani della Lega.
3: Col piano casa voluto dalla Lega, su cui ha lavorato il ministro Salvini, abbiamo ottenuto un obiettivo importante: ridare la possibilità di recuperare più di 60.000 alloggi già nel prossimo anno con procedure semplificate e molte risorse messe proprio a favore della casa. Questo è l'impegno serio della Lega e del governo per le nostre famiglie.
2: Il deputato democratico Andrea Casu ha pubblicato i numeri dei ritardi dei treni calcolati su dati forniti dal gruppo Ferrovie dello Stato. Ecco il suo commento.
4: 7 anni e mezzo di ritardi ferroviari in soli 6 mesi certificano il fallimento di Meloni e Salvini, e con l'estate la situazione sta ancora peggiorando. Il governo, invece di scaricare su altri le proprie responsabilità, chieda scusa agli italiani e intervenga con urgenza.
2: È tutto, a più tardi.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
1: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:01.
2: Benvenuti all'ascolto delle notizie flash. Il salario giusto è legge. Soddisfazione della senatrice Simona Petrucci per l'approvazione della misura contenuta nel decreto lavoro.
3: Fratelli d'Italia mantiene un'altra promessa. Basta con chi sottopaga, sfrutta o utilizza contratti pirata. Il governo Meloni si conferma come quello che ha fatto di più per la dignità del lavoro.
2: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News ha sottolineato come le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione in Iran, con 500 aerei statunitensi decollati dal territorio italiano. Rutte ha anche sottolineato come l'Italia e l'Europa abbiano rispettato tutti gli impegni con gli Stati Uniti. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che si è sempre trattato di voli tecnico-logistici. Il commento di Nicola Fratoianni, AVS.
4: O il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave se possibile.
2: Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, ha varcato la soglia d'uscita sorridendo ai presenti e salutando gli agenti della polizia penitenziaria che si trovavano fuori dal perimetro del penitenziario stesso. L'ex sindaco della capitale, accolto fuori da circa 100 sostenitori che scandivano il coro Gianni, Gianni, era detenuto dalla sera del 31 dicembre del 2024 per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. È tutto, a più tardi.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Buongiorno, flash delle 5, ben ritrovati. Conferenza stampa e cerimonia della firma della legge sull'edilizia abitativa sono cancellate fino all'approvazione del Save America Act. Lo ha scritto Donald Trump dopo aver criticato, con un altro post su Truth, la legge bipartisan approvata a larga maggioranza da Dem e Repubblicani sia alla Camera che al Senato. La relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze descrive un fenomeno in evoluzione. In Italia cambiano i consumi, le vecchie dipendenze si intrecciano alle nuove, emergono fragilità e problemi sconosciuti in passato, non solo tra i più giovani. Il presidente della Conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga.
3: Noi stiamo facendo un lavoro in accordo con il sottosegretario Mantovano a presenza del Consiglio dei Ministri e con la Conferenza delle Regioni, immettendo risorse e programmazione non soltanto per affrontare le dipendenze, dove abbiamo avuto risorse dal governo per aumentare il personale, ma abbiamo anche fatto programmi e continuiamo a farlo sulla prevenzione, non soltanto sulle classiche dipendenze, ovvero quello principalmente da droghe, ma anche sulle nuove dipendenze, penso in particolar modo a quello legato alle nuove tecnologie.
2: Banchi spostati, prove del coro, via vai di addetti ai lavori. La Camera si prepara alla cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente che si tiene oggi. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti a deputati, senatori e alte cariche dello Stato. Non c'è altro, a più tardi.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 6 e 5 minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E siamo partiti con la fantastica voce di Lara Agostini. Buongiorno a tutti voi amici di Radio Sorriso. Ci siamo, prima con A Pieno Ritmo, poi con Farfalle su due ruote, tre orette insieme fino alle 12 in compagnia di Giovannino, logicamente per raccontarci un po' di cose, per ascoltare un po' di canzoni, per fare un po' di auguri qui e lì e per parlare di quello che è l'argomento del giorno di oggi. Oggi, è una giornata importante, c'è l'avvento della televisione a colore nel 1951, quindi non potevamo che parlare proprio di questo bel avvenimento, no? Il 25 giugno 51 venne presentato il primo sistema di televisione a colori. La domanda per voi è questa: qual è il primo programma televisivo o comunque cartone animato che avete visto logicamente a colori e soprattutto che vi è rimasto nel cuore? 345 48 45 663 oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Arriva Diego Zamboni adesso, fino quando arrivi amore.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che dice, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare, e magari 10 anni o 20 anni che è la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso, defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando i problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, chi... E provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

Il maestro Massimo Andreotti con la Gazzaladra. Io devo fare degli auguri per un bel 60° anniversario di matrimonio ad Armando ed Emilia di Campo San Piero, provincia di Padova. Un saluto grande, un abbraccio fortissimo e grazie mille, e soprattutto auguri, auguri, auguri e complimenti per questo bel traguardo. 60 anni insieme sono veramente tanti, festeggiateli nel giusto modo. E noi invece oggi parliamo di TV. Oggi stavo anche leggendo ora sui quotidiani, il TV Color TV Day, quindi il 25 giugno c'è questo sistema che viene lanciato per l'appunto, e quindi in automatico poi da lì in poi c'è questa grandissima innovazione. Noi parliamo di trasmissioni quest'oggi televisive. Qual è la trasmissione televisiva a colori che vi è rimasta nel cuore, quella che proprio seguivate sempre, quella che non, come dire, anche se oggi dessero delle repliche, beh, assolutamente sareste lì a guardare. Raccontate la Radio Sorriso, fatemi entrare un po' in quel mondo. Io nel 1951 sicuramente non c'ero, quindi raccontatemelo voi al 345 48 45 663, oppure beh, potete anche telefonarmi allo 0423 736680 o 736681. Si continua però con la musica. Adesso arriva Matteo Tarantino, Baila Cica. Saluto all'amico Silvano da Correzzo. Ciao Silvano, lui guardava Il Musichiere. Dice: Il Musichiere era bello, non me lo perdevo e me lo ricordo tutt'oggi. Bravo Silvano, adesso goditi questa bella cumbia.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Ritorna la... È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi.

0: Marco Dazzi con Notti Notti Notti, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare subito chi mi manda questo bel messaggio, che non è per me, ma è un messaggio cantato, allora lo facciamo sentire, via!
1: Sono Grando Mauro Primorano.
0: Ciao Mauro! Senti.
1: Per Tiziana una bella canzone.
0: Oh, bravo Mauro!
1: Rose rosse per te. Ho comprato.
0: Hai capito?
1: Stasera.
0: Cioè, Tiziana ha le dediche più belle.
1: E mio amore lo sa cosa voglio da te.
0: Bravissimo, ma bravo, vedete, una dedica cantata per la nostra Tiziana. Un abbraccio Mauro, un saluto. Poi buongiorno all'amica di Montichiari, l'amica Giuliana, buongiorno anche all'amica Luigina. Oggi parliamo di trasmissioni televisive, ve lo ricordo, vi chiediamo qual è la trasmissione televisiva, quella a colori, che vi è rimasta nel cuore. Buongiorno a Roby da Buia, nessuno dei lui ci fa un trabocchetto, un indovinello, qual è il quadrupede amante del ballo liscio, specialista del tango nel caffè, non lo so adesso. Vabbè, Roby, spiegami dai. Buongiorno, va anche all'amica Antonella dalla provincia di Verona. E si continua invece con la dedica che facciamo a Stefano. Lui ci richiede Matteo Bensi con Sogno di un clochard. Allora ti accontento subito, sempre qui su Radio Sorriso. Oggi è il TV Color Day, però in realtà in Italia la TV a colori, stavo leggendo, è arrivata un po' dopo, anzi adesso ne parliamo magari, almeno capiamo un po' meglio. Intanto andiamo in musica.

Marco Batteini e Davide Conti con Gino, la voce proprio di Marco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora io vado a salutare subito l'amica Nazarena e Gabriele di Roccafranca, ma che bella foto, grazie mille, un abbraccio fortissimo. Buongiorno anche all'amica Raffaella di Asolo e non solo. Buongiorno Gio. Il ricordo più bello che porto con me è il carosello in bianco e nero, tempi belli e spensierati della mia gioventù. Enrica da Treviso, vi ho scritto per sapere il brano. Vabbè, ora poi dopo te lo vado a recuperare, Enrica, assolutamente. Ti scrivo il titolo. Brava che ti sei segnata il giorno e l'ora in cui l'hai sentito, perché almeno possiamo recuperarlo. Si diceva che oggi è il Color TV Day perché il 25 giugno del 1951 per la prima volta migliaia di persone assistettero a quella che per i tempi poteva sembrare quasi una magia, cioè vedere le trasmissioni a colori. Però c'è da fare una rettifica, perché in Italia, il nostro paese, c'è da dire che ha dovuto attendere a lungo per usufruire di questo privilegio. Infatti viene dato il via alle trasmissioni a colori a partire dal 1 febbraio 1977, quindi con ben 10 anni di ritardo rispetto ad altri paesi del mondo, a causa di alcune disquisizioni politiche. E quindi ecco che per quello l'amico Silvano mi ha detto: guarda che io c'ero, ma per molti anni ancora io ho continuato a vedere la TV in bianco e nero, perché in Italia in realtà questa innovazione è arrivata ben 10 anni dopo. Cosa importantissima invece da ricordarvi, tornando ai giorni nostri, è l'appuntamento che abbiamo venerdì 26 giugno al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta. Alex, Tiziana e Massimiliano dalle ore 21 vi faranno divertire, avremo anche dei super ospiti, Graziano Cianni e Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso, con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Azere. L'ingresso vi ricordo che è libero, allora l'appuntamento è proprio per venerdì 26 giugno dalle ore 21. Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, e viviamo l'estate insieme con i grandi eventi di Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al
11: 345
10: 48 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Sono le 10 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno. Non è ancora arrivato il picco del caldo. Ieri intanto 38 gradi in Veneto sono stati registrati a Castelfranco Veneto, a Barbarano Vicentino e a Sorga nel Veronese. Il picco arriverà nei prossimi giorni con punte che potranno superare i 40 gradi.
17: L'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato insignito del Best Airport Award, premio per il migliore aeroporto nella categoria 10-25 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratrice e delegata di Save, Monica Scarpa, al congresso annuale di ACI Europe, l'associazione che promuove gli interessi collettivi degli scali europei e l'eccellenza professionale nelle operazioni aeroportuali.
16: Il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato il progetto di legge 13, di cui è primo firmatario, per istituire in Veneto l'osservatorio olivicolo. L'assessore regionale all'agricoltura, Dario Bonde.
18: Questa approvazione della legge all'unanimità dimostra la grande sensibilità del Consiglio regionale, dei suoi consiglieri, del consigliere Alberto Bozza. C'è stato un corale aiuto su tutto e importante è aver dati, perché senza dati noi non riusciamo fondamentalmente anche a misurare quali sono le potenzialità del nostro territorio e soprattutto a finalizzare degli interventi specifici in previsione anche della nuova PAC, del nuovo CSR.
16: È tutto.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

insieme. Il titolo di questo bel brano è Io sarò qui, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto forte all'amico Natalino da Vicenza, e non solo, vado a salutare anche l'amica Concetta da Montichiari. Tra poco ti vado ad accontentare, cara Concetta. Oggi giornata, come dire, splendida, speciale, perché festeggiamo, celebriamo questa TV Color Day, quindi la giornata dove il mezzo televisivo, diciamo, arriva a colori, non in Italia però in tanti posti nel mondo. E allora vi chiediamo: qual è la trasmissione televisiva a colori che portate nel cuore? Molti mi stanno nominando il Carosello, il famoso Carosello, tanti altri il Musichiere, ma raccontatemi, questa mattina è bello per me, perché è vero, di queste trasmissioni io le ho sempre sentito parlare, conosco la storia, per carità, televisiva, dei grandi programmi televisivi anche in Italia, però devo essere sincero, non li ho mai visti, comunque non li ho mai vissuti. Quindi fatemi un po' di, come dire, insegnatemi un po' della storia televisiva, magari con qualche piccola trasmissione, con qualche aneddoto. Dai, 345 48 45 663 SMS, WhatsApp, siamo anche su Telegram, presentissimi per accogliere quelle che sono le vostre richieste musicali, oppure mi telefonate allo 0423 73 66 80 o 73 66 81. E adesso arriva una bella polca, Officina del Battagliero, La bambina dispettosa.

0: E arriva Antonio Poli di Amel Medical.
1: Signore e signori, amici di Radio Sorriso, sono Giovanni Zani e con me, come al solito, quando arrivo fuori dal mio orario trasmissione significa che accompagno qualcuno e anche stamattina accompagno il buon Antonio Poli. Buongiorno.
2: Giovanni, buongiorno e con molto piacere sono felice che tu mi accompagni perché ho al mio fianco uno che ha un'esperienza veramente enorme nel campo della comunicazione, per cui chi meglio di Giovanni potrebbe affiancarmi nel far conoscere Antidolor Pro. Che cosa serve Antidolor Pro? Antidolor Pro serve per togliere tutti i dolori osteoarticolari tendini, per cui ho l'artrosi, Antidolor Pro serve proprio per togliere tutti i dolori da artrosi. Da chi è prodotto Antidolor Pro? È prodotto dall'Amel Medical, che la fabbrica di produzione, ricordo sempre, è a Carmignano di Brenta. Questa azienda che dal 1959 progetta, produce e realizza dispositivi professionali per magnetoterapia. La magnetoterapia ora è un prodotto, che è un dispositivo che è conosciuto ovunque. Ricordiamo che i primi a utilizzare la magnetoterapia veniva utilizzata in ortopedia perché dimezza i tempi di calcificazione ossea, sia questa una frattura composta o una frattura scomposta, proprio perché accelera di molto la produzione di calcio che va a saldare questa frattura qua. Questo è molto importante per le persone che soffrono di osteoporosi, che hanno dolori da osteoporosi, che hanno subito fratture a causa di un'osteoporosi aggravata. Bene, sappiate che Antidolor Pro ha un programma specifico osteoporosi, appunto, che va ad accelerare la calcificazione ossea e togliere il dolore. Questo lo facciamo in modo specifico, lo facciamo provare a tutti gratuitamente, quelli che chiamano l'880 20 40,
1: 880 20 40 per avere Antidolor Pro, un professionista di Amel Medical a casa vostra. Ma prima, in apertura di puntata, Antonio vi ha ricordato anche un indirizzo, via Provinciale a Carmignano, se volete fare la prova direttamente in fabbrica dove viene prodotto, nell'apposita sala.
2: Assolutamente,
1: potete farlo
2: sì,
1: tranquillamente anche a Carmignano da Brenta. Metto un disco e poi torniamo.
2: Dai.

0: Carissimo Antonio, stavo ragionando, no? Perché io ti ascolto. A riguardo è il Total Body, il massaggio totale che si fa di notte con l'ausilio della stuoia. Magari volendo c'è anche la possibilità di avere, anche magnifico, che poi il materasso, del quale non parliamo spesso e volentieri, ma ne parleremo, magari faremo una puntata per magnifico. Stavo pensando, avere un massaggio, adesso uno che va a spendere dei soldi, quanto può costare un massaggio specifico?
1: Mediamente 50 euro, ecco, lì dai 50 euro in su.
0: Ho capito, adesso facendo i conti della serva, come diceva la mia povera nonna, no? Come massaggiarsi tutte le notti, fai finta di spendere 50 euro, 50 per 365 diventa un cifrone, no? Questo.
1: Esatto, beh, Antidolor Pro costa molto molto meno, va bene? Ricordiamo che è un dispositivo medico che si detrae come spesa medica. Ricordiamo inoltre che tutti quelli che chiamano l'800 80 20 40, sempre dopo averlo provato, perché prima ve lo facciamo provare e dopo, se volete, vi facciamo un preventivo, sappiate che da oggi abbiamo uno sconto particolare, dove voi avete casa Antidolor Pro con tutti gli ausili da subito e inizierete a pagarlo a fine agosto. Quanto vi costerà? 3 euro al giorno. Questo è il costo che vi costerà, per cui, e sappiate che i dolori soprattutto voi ve li potete dimenticare. Qualcuno mi chiede: ma come mai sei così certo? Il nostro dispositivo, a differenza di quelli classici che possiamo trovare, non genera i 100 Gauss, ma il nostro dispositivo genera 250 Gauss per canale. Okay. Abbiamo 4 canali di trattamento, per cui un totale di 1000 Gauss, ecco perché abbiamo una potenza naturale che ci va a togliere il dolore. Tutto questo chiamando l'800 80 20 40.
0: Bene, che altro aggiungere se non approfittate della prova gratis? Allora siete dei baluba, no? 800 80 20 40, a casa vostra Antidolor Pro e Amel Medical, con un professionista per farvelo provare. Ascolta, niente, ti rimando alla prossima puntata.
1: Grazie a voi tutti, ciao,
0: ciao Antonio.

0: Rodella con Rosso Fuoco e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Sorriso.
10: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Dante Effetto Musica con Cica Cica, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare subito l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. Un grande saluto va anche all'amica Lina di Salzano, che mi richiede il canfin con l'eco della mia valle. E un abbraccio lo faccio anche all'amica Ornella di Mira. Ciao Ornella, una buona giornata, si continua. Arriva Paolo Bollettinari con La Bella Contadina, subito dopo l'eco della mia valle, e tra poco torniamo sempre qui in diretta su Radio Sorriso con le vostre dediche e le vostre richieste. 345 48 45 663.

Canfin con l'eco della mia valle. Saluto l'amica Virginia da Rossano Veneto. Buongiorno Giovanni, vorrei ascoltare Due parole d'amore di Mauro Levrini. Grazie mille, buona giornata. Ma assolutamente sì che ti saluto, Virginia. C'era un po' di attesa, comunque arriva, assolutamente, alla prossima. Un bacio. E poi un saluto all'amica Franca invece di Salzano, che abbiamo accontentato prima con un bel brano, un saluto forte. E poi vado anche a salutare invece l'amica Concetta, che abbiamo accontentato prima con Dillo alla Luna. Ma adesso arriva Mauro Levrini con Due parole d'amore. Due parole d'amore. E poi subito dopo invece accontento l'amico Aldo, che mi richiede Sabrina Borghetti con Nuda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 12.

Sabrina Borghetti con Nuda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Devo salutare l'amica Antonella da Salizzole che vuole ascoltare i Buontemponi e simpatica compagnia con me compare Giacometto. E prima di dare la linea alla musica vado a salutare Giacinta e Lina, un grande saluto, un abbraccione fortissimo e logicamente una buona giornata. Un saluto va anche all'amico Andrea dalla provincia di Vicenza. Ciao Andrea, un saluto. Lui dice: io la TV l'ho conosciuta solo a colori, vedi, un po' come me, perché quando io sono nato le TV erano già a colori, anche se ancora c'erano quelle grandi col tubo dietro, non so come si chiama, vabbè, comunque poi pochi anni dopo in realtà sono arrivati i primi schermi piatti, che piatti non erano, e man mano poi siamo arrivati fino ai giorni nostri. Chiudiamo quindi questa seconda ora insieme con me compare Giacometto, e tra poco ancora sempre qui su Radio Sorriso Farfalle su due ruote con Giovannino fino alle ore 12.

0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 11:00.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa. Le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno. Un machete con una lama di 47 centimetri e 2 accette della lunghezza complessiva di 40 centimetri è quanto hanno trovato e sequestrato le volanti della questura di Padova al parco di Largo Debussy, dove erano intervenute a seguito della segnalazione di una rapina. In un cestino dei rifiuti poco distante sono state trovate 2 bombolette di spray al peperoncino. Indagini in corso.
4: Il futuro dell'alta velocità ferroviaria in Veneto passa da Vicenza, ne è convinto il presidente della regione Alberto Stefani, che durante la prima giunta regionale itinerante riunita a Villa Beatrice d'Este nei Colli Euganei ha ribadito la centralità del nodo vicentino per il completamento della linea verso Padova. Stefani ha confermato che il confronto tra regione e Ministero delle Infrastrutture è in corso e che nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi significativi.
3: La Polizia Metropolitana di Venezia è intervenuta in un capannone aziendale a Noventa di Piave per mettere in salvo e liberare un esemplare di gheppio che non trovava più la via di uscita. Dopo il salvataggio, l'uccello, sano, è stato rimesso in libertà.
4: L'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato insignito del Best Airport Award, premio per il miglior aeroporto nella categoria 10-25 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratrice e delegata di Save, Monica Scarpa, al congresso annuale di ACI Europe, l'associazione che promuove gli interessi collettivi degli scali europei e l'eccellenza professionale nelle operazioni aeroportuali.
3: Grazie per l'ascolto e risentirci.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com.
12: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le nostre edizioni, per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Dillo alla Luna, le voci di Valentina e Stefania, Orchestra Sorriso. Tra l'altro io ve lo ricordo, venerdì 26 giugno avrete proprio la possibilità di vedere Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso proprio sul palco del Tobagi Festival con Radio Sorriso. Sicuramente Dillo alla Luna sarà una delle interpretazioni più richieste, quindi vi rinnovo ancora l'invito e l'appuntamento. Venerdì 26 giugno dalle ore 21, Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Alex, Tiziana e Massimiliano, Graziano Cianni tra gli ospiti e poi Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso e in più i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Alzere. L'ingresso vi ricordo che è libero e a disposizione c'è una bella aria, drink and food. E allora mi raccomando, non perdete questo bel appuntamento. Vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, l'amica Franca di Padova. Arriva Alida Ferrarese con Ritorniamo Insieme e vi ricordo anche quelle che sono le nostre coordinate: 345 48 45 663, SMS, WhatsApp, note vocali, oppure 0423 73 6680 736681 per le vostre telefonate.

0: arrivano gli amici di Dentur. E allora a voi la linea.
1: Uno dei centri odontoiatrici più rinomati e accreditati si trova a Fiume in Croazia, la clinica De Nova. Ad accompagnarvici naturalmente Dentur, la nostra Sara al telefono, che parla di un giugno fotonico per quanto riguarda Dentur e cliniche De Nova, perché si parla di sconti.
2: Buongiorno, sì, un giugno straordinario perché la clinica De Nova vi offre solo a chi fa la prima visita nel mese di giugno uno sconto straordinario del 15% sul preventivo delle cure dentali, quindi è un'occasione da non perdere. Potete già venire a giugno appunto a fare la prima visita, dopo potete iniziare quando volete, però insomma sfruttate questa grande occasione, un forte risparmio già di base. Inoltre questo sconto del 15% vi aiuterà anche ancora di più a risparmiare.
1: Le solite domande che fanno i nostri ascoltatori, quelli nuovi perlomeno, ma lì in Croazia troviamo gente qualificata, professionisti qualificati, materiali ad hoc?
2: Assolutamente sì, abbiamo un team veramente di grande rispetto, di eccellenza, abbiamo un chirurgo che è bravissimo, le dottoresse che sono con noi ormai da 20 anni, e venite a vedere proprio di persona per capire insomma la qualità e l'eccellenza proprio della clinica De Nova.
1: Allora, già prezzi migliori rispetto all'Italia in questo mese di giugno 2026 con un ulteriore sconto del 15%.
2: Veramente, resta sempre il primo viaggio gratuito, la visita gratuita, la radiografia gratuita, quindi non potete mancare, vi aspettiamo, chiamate qui in Dentur allo 045 97 00 25 oppure entrate nel sito www.clinicadenova.com e da lì potete chattare via WhatsApp direttamente con me.
1: Grazie Sara, sei stata chiarissima e brava come sempre. Buona giornata.
2: A presto, chiamate con fiducia, ciao.

Silvestrin con Lupin, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e si continua con quelli che sono i vostri saluti. Saluto l'amica Marta che mi richiede un bel foxtrot Augusto Nanni con Scansa Fatiche, e subito dopo invece vado ad accontentare Luigi con Marianna Lanteri e Luna Sincera, sempre qui logicamente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Vagabond.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: Mariana Lanteri con Luna Sincera, e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Sorriso!
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
16: Sensitive, oltre la carta casa.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
20: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè, e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
21: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

Valentina e Andrea Fiorentini con questo bel mix Ligabue. Vado a salutare esattamente Daniele dalla provincia di Verona e si continua con le vostre richieste. Ora contento Roberta invece da Treviso con Roberta Band, due Roberte, una che canta e una che ascolta, ma riposa questo bel brano e subito dopo la Mojito Band ancora qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Mojito Band con questo bel medley di canzoni internazionali ci porta al termine di questo appuntamento con Farfalle su due ruote. Ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 9. Vi lascio adesso con Massimiliano e Tiziana e arriva Irma Di Benedetto, Luminoso. E prima vi ricordo l'appuntamento di venerdì imperdibile al Tobagi Festival, dove dovete esserci perché, perché sarà una bellissima serata con Alex, Tiziana, Massimiliano e i nostri ospiti Graziano Cianni, Stefania Valentina dell'Orchestra Sorriso e la scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Si balla, si canta, si mangia, si ci diverte come in tutti gli eventi di Radio Sorriso. Un saluto, a domani, ciao!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso. Più giovane che
1: mai. Sono le 12 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese, e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sorriso!
12: È il momento di...
13: Ridiamoci su!

0: Tempi, Sentiero del Cuore, un'orchestra del 2024, non l'avevo
1: mai sentita.
0: Non la conoscevo. Vabbè, no, adesso, non la conoscevo
1: adesso
0: io.
1: La conosci, adesso la conosco.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno ascoltatori.
0: Devi sapere, caro Max, che oggi 25 giugno.
1: Sì, tra un mese è il mio compleanno, sai?
0: Tra
1: no,
0: un mese
1: te lo
0: giusto,
1: ricordo,
0: giusto.
1: Così hai tutto il tempo per.
0: Tra un mese giusto, giusto.
1: Farmi un cadeau.
0: Cioè, ho un mese per pensare.
1: Allora,
0: mese,
1: però comincia a pensarci. No, ha detto. Cioè,
0: beh,
1: che dopo
0: allora,
1: non vieni fuori con la scusa. Ah, caspita, non sapevo cosa prenderti.
0: Allora, il 25 giugno del 1951 venne presentato il primo sistema di televisione a colori. Una vera rivoluzione che ha cambiato il modo di vivere.
1: Dopo il bianco e nero.
0: Di vivere i programmi, i film e i grandi eventi.
1: Vabbè, sì, tutta un'altra cosa.
0: La domanda per i nostri ascoltatori oggi è questa, caro Max.
1: Sì,
0: qual
1: dimmi.
0: È il primo programma televisivo o cartone animato a colori che ricordate di aver visto e che vi è rimasto nel cuore? Insomma,
1: e
0: vogliamo.
1: Chi è nato con la televisione a colori come il sottoscritto?
0: Beh,
1: cioè, non
0: anche
1: partecipo io?
0: No, ma io mi ricordo, io sono del 69, mi ricordo i programmi in bianco e nero. Ce n'erano dei programmi, ce n'erano sia a colori che in bianco e nero.
1: Ah sì?
0: Possibile che
1: ma
0: tu non ti ricordi?
1: Ma forse dipende dalla televisione. Cioè, come può
0: dipendeva
1: essere?
0: Dipendeva dalla televisione il
1: certo
0: colore in bianco e nero?
1: Vabbè, secondo me sì, perché la televisione o legge il bianco e nero o legge il colore. Il colore può anche leggere il bianco e nero perché gli togli le tonalità.
0: Sai che hai ragione? Perché
1: no, certo che hai ragione.
0: La televisione
1: te lo dico
0: solo
1: io
0: in bianco e nero,
1: scusa,
0: mi ricordo.
1: Cioè, ti ricordi i monitor? Facciamo questo: i
0: sì,
1: monitor
0: sì,
1: quelli verdi, neri
0: sì,
1: e verdi,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Lì vedevi o nero o verde, cioè nero o verde, non è
0: non
1: che potevi.
0: C'era colori,
1: non
0: vero,
1: potevi guardarlo
0: cavolo
1: bianco e nero. Poi sono
0: hai
1: passati
0: ragione
1: in bianco e nero e dopo sono passati ai monitor a colori, penso.
0: Ma
1: io,
0: sai forse cosa ho visto per la prima volta a colori? Poteva essere.
1: Ma io non mi ricordo
0: i
1: cosa
0: mondiali
1: ho visto
0: di calcio.
1: Dell'82?
0: Poteva essere.
1: O
0: sì,
1: prima, o quelli prima ancora? Del 78? O prima
0: sì,
1: ancora?
0: Io avevo 11 anni.
1: O prima ancora? Del 74?
0: No, poteva essere nel 78, poteva essere.
1: Io avevo 3
0: i
1: anni.
0: I mondiali di calcio erano nel 78.
1: Chi ha vinto nel 78 i mondiali
0: 79,
1: di calcio?
0: 79, 80, 81, 82. Sì, ogni 4
1: sì,
0: anni. Chi
1: a parte
0: ha vinto
1: gli ultimi
0: nel
1: 12
0: qua, chi è che ha vinto nel 70?
1: Ah, guarda, io sono una schiappa nello sport. A me piace l'Inter, ma se mi dici dimmi tu della squadra dell'anno scorso, ti dico, te ne dico 4 di personaggi, di calciatori.
0: Vabbè, allora vuoi ricordare intanto i numeri che così sentiamo i nostri ascoltatori?
1: Ah. 345 48 45 663. Sembra che stiamo facendo una posizione del Kama Sutra, però, Tiziana, così.

0: Cari amici di Radio Sorriso, rieccomi in diretta con Primo Loro dell'Argenteria La Pagoda. Devi sapere che giusto ieri sera parlavo con una mia vicina di casa e parlavamo di matrimoni, ma c'è ancora gente che si sposa, che affronta il matrimonio, che pensa ancora ai regali, perché quando ti organizzi il matrimonio devi pensare anche, che so, alle bomboniere per gli ospiti.
1: Ma certo.
0: Devi pensare alle bomboniere, che poi sono quelle più belle, un po' più grandi, per i compari, no? I testimoni.
1: Esatto.
0: E in fatto di bomboniere e di cose che riguardano il matrimonio, qui caschiamo naturalmente in un posto fantastico, perché da te, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Esattamente, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Ci sono ancora ragazzi e non più ragazzi che si sposano, che fanno questo passo importante. Comunque, anche per chi poi va al matrimonio, trovate dei regali bellissimi. Voglio sempre ricordare questo, apro e chiudo una parentesi, lo dico tante volte, ma non associate l'argenteria a un qualcosa che è inarrivabile, che costa troppo. Assolutamente no, perché comunque nel nostro negozio, nel nostro spazio, abbiamo tantissimi altri oggetti, che va dalla cornice all'oggetto in cristallo con l'argento, tutta roba bella, ripeto, bella, moderna, con un design ricercato. Non pensate al vecchio cristallo col blasone d'argento attaccato, assolutamente no, tutte cose completamente belle, all'avanguardia del momento.
0: Quindi avete capito, ragazzi in procinto di sposarvi, di fare questo passo importante, sappiate che l'Argenteria La Pagoda è il consiglio che io spassionatamente mi sento di darvi, anche perché ho visitato lo spaccio, il negozio, e c'è veramente di tutto, insomma. E se poi avete delle idee particolari, volete fare degli oggettini particolari, magari

0: per i vostri compari, su disegno vostro, ecco, lo portate primo in 2, 2, 4 e 4, 8, insomma riesce a realizzarvelo, farvelo vedere e poi metterlo in opera. Quindi Argenteria La Pagoda, siamo a Tezze sul Brenta, poco distante da Bassano del Grappa, in via Campagnari 13, telefono
1: 0424 560243.
0: Alla prossima,
1: buona giornata.

Fox insieme con Rita Jessi, Non ti tradirò. Bene, cari ragazzi, preparatevi, perché adesso facciamo tappa in quella di Cornuda e subito dopo giocheremo per i biglietti con Rita Berti. Allora, dicevo, facciamo tappa a Cornuda andando a salutare Sandro con Roberto Tagliani e chitarra Vagabonda.

Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, anzi, direi di più. Orbene. Pronti per giocare? Allora, l'invito ovviamente per giocare, l'invito a giocare per coloro che sanno di poter essere presenti dove? Al concerto della Orietta, della Orietta Nazionale, il concerto di Orietta Berti che si terrà martedì 28 luglio a San Zenone degli Zelini, siamo in provincia di Treviso, al Parco San Tommaso, area Vintage Music Festival. Due biglietti in omaggio al primo tra voi che darà la risposta esatta alla domanda che proporrò tra qualche istante, con tre opzioni di risposta. Ripeto dunque, chi darà la risposta esatta per primo vincerà i due biglietti. Giochiamo ovviamente solo attraverso WhatsApp perché poi servono anche i dati, e così intanto già vi ricordo il numero di WhatsApp, il 345 48 45 663. Il concerto di e con Orietta Berti martedì 28 luglio a San Zenone degli Ezzelini. Pronti allora a giocare? La domanda è la seguente: il primo giugno scorso Orietta Berti ha festeggiato il suo compleanno. Quanti anni ha festeggiato? 81, 83 o 84? 3, 4, 5, 48.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
0: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
0: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Domani sera, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, domani sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
10: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Sorriso.
0: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il nuovo singolo Immagina.

Allora, torniamo ad occuparci del gioco. Chiedevo, il primo giugno scorso Orietta Berti ha festeggiato il suo compleanno. Quanti anni ha festeggiato? Tre erano le opzioni: 81, 83 oppure 84. La risposta esatta: 83, essendo nata il primo giugno 1943. Mimi, perché avevi scritto 82 che non c'era neanche nelle opzioni? Poi saluto anche Giuseppe di Mestre, ma come diceva il vecchio Mike, il grande Mike, la prima risposta è quella che conta. Allora, per quanto riguarda il vincitore assoluto è Paolo, che però non è più in online con noi, lo sto contattando attraverso WhatsApp. Eventualmente, allora, Paolo, cortesemente ricontattaci online, ci servono i dati per la conferma della vittoria, altrimenti già ho risposto poi in WhatsApp all'interessata. La vittoria andrà alla seconda arrivata, alla seconda persona che ha dato la risposta esatta, e vedo qui nel profilo Lorenza. Dunque rimani in attesa, Lorenza, se per caso Paolo non ci ricontatta per i dati, sarai tu la vincitrice. Al momento, dunque, la risposta esatta e il più veloce è stato Paolo, ma non so ancora da dove ci segua, ci scriva. Allora, Paolo, cortesemente, allora ci ricontatti. Bene. Primo giugno 1943, e brava Orietta, con i suoi 83 anni in concerto. Allora, lo ricordo, martedì 28 luglio a San Zenone degli Zelini al Parco San Tommaso, area Vintage Music Festival. Beh, oltre ai grandi successi intramontabili, Orietta non si tira mai indietro a delle altre espressioni musicali, come per esempio il brano che aveva cantato insieme con Fabio Rovazzi, La discoteca italiana. Eccola in arrivo, fin con l'interpretazione di Mary Merolla, Valerio Bagnasco e l'orchestra del papà Paolo Bagnasco, La discoteca italiana.

Vado a salutare anche Luigina. Ciao Luigina, in quella di Morgano, buon pomeriggio anche a te. C'è Omar Lambertini, protagonista, e la musica.

Sabrina Borghetti, sono quel che sono. Facciamo tappa ad Ariano Polesine, andiamo a salutare Tony con i Benetti in festa e Artemio Alpino.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
3: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 16:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1, raccordo A14 Bologna-Casalecchio di Reno, questo per traffico intenso. In direzione Napoli, l'uscita di Valsamoggia è chiusa al traffico provenendo da Milano a causa di un incidente. L'uscita consigliata provenendo da Milano è Modena Sud. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Fero e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.
9: L'inflazione

0: scegli per Market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Sorriso.
3: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Maddoni.

Le 16:10 nell'ultimo chilometro. Per l'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi ufficializziamo la vittoria del gioco. Allora, purtroppo nulla da fare per Paolo perché non ci ha più contattato. Abbiamo provato anche a richiamarlo, niente. E allora la vincitrice, essendo arrivata poi seconda con il suo messaggio, la vincitrice del gioco, dunque l'ascoltatrice che si aggiudica i due biglietti per il concerto di Orietta Berti il 28 luglio, martedì 28 luglio a San Zenone degli Ezzelini, è Lorenza, che ci segue, ci ascolta quotidianamente da Segonzano e siamo in provincia di Trento. Complimenti, allora, complimenti alla nostra vincitrice Lorenza, che mi diceva porterà la mamma perché è una fans di Orietta Berti. Allora, doppiamente felice, mi diceva, anche per la mamma, perché allora trascorrerà una bella serata con Orietta Berti. Bene, grazie, allora complimenti a Lorenza in quella di Segonzano, Trento.

La voce di Gianni Dego, Laguna Blu negli occhi tuoi, e vado a salutare l'amico Tony da San Polo di Piave che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Tony, una buona serata e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345-4845-663. E vado a salutare anche l'amico Alessio di Dosson che mi ha telefonato, mi ha fatto una bella sorpresa. Grazie mille Alessio, lui sta tornando a casa dal lavoro, bello stanco e bello accaldato, però naturalmente all'ascolto di Radio Sorriso mi ha sentito e ha detto: aspetta un po' che chiamo Luca per darle un saluto. E hai fatto davvero molto molto bene Alessio. Poi ci vediamo anche domani sera all'evento di Radio Sorriso, ma ne parliamo più tardi. E mi richiede un bel brano, una bella novità di Rossella Ferrari Casanova, Sei la fine del mondo, questo bel moderato. Caro Alessio, una buona serata, buon rientro a casa e un abbraccione. E il brano è tutto per te.

La voce di Alessia Dal Cielo, Franco Baguti Band, Amor Sincero. E vado a salutare due sorelle di Mogliano, Vilma e Velleda, che fanno 80 anni di compleanno, fanno 80 anni. Complimenti, complimenti. Loro sono sorelle gemelle e oggi festeggiano alla grande. Tra l'altro ho avuto il piacere di parlare con Vilma e devo dire è splendida, davvero splendida, una bella voce squillante, simpatica. E quindi, care ragazze, io vi abbraccio forte forte forte. Tutta la famiglia di Radio Sorriso vi fa davvero tanti tanti auguri di buon compleanno e felice di aver accontentato la vostra richiesta musicale. Un abbraccio ancora e buoni festeggiamenti. Tra l'altro proprio questa sera, finita la diretta, sarà proprio dalle vostre parti, proprio in quel di Mogliano, ecco, quindi proprio perché il mondo a volte è proprio piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Carissime, ancora un caro saluto e ancora tanti auguri. Facendo ecco un po' di chiarezza, ecco, riguardo all'argomento del giorno sulla televisione, in realtà, ecco, la TV a colori in Italia è arrivata nel 1977, ecco, il primo febbraio, mentre la TV in bianco e nero, insomma, ecco, quella classica, nel 54, quindi l'informazione del 51 prima probabilmente era legata a un'altra data, o probabilmente, ecco, mi viene da pensare agli Stati Uniti, ecco, che sicuramente loro hanno fatto un po' da apripista, ecco, in questo. Raccontatemi la vostra sulla televisione a colori, ecco, il cambiamento, come l'avete vissuto. Beh, insomma, dai, aspetto i vostri commenti al 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. E adesso andiamo con una bella cumbia. Le voci e gli strumenti, in questo caso anche di Davide, di Giuseppe Spinelli, Annalisa Tassi e Davide Trotta, con questa bella Viva l'amore, questa bella cumbia con la voce di Annalisa. E noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Sorriso
9: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Domani sera, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, domani sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

La voce di Stefania, Orchestra Sorriso, e poi arrivi tu. E voi arrivate domani sera, sorrisini, arrivate a San Biagio di Callalta, al Tobagi Festival, per il Sorriso in Piazza. Si apre la stagione degli eventi di Radio Sorriso, tutti da ballare, da passare in ottima compagnia. E beh, domani sera vi aspettiamo, venerdì 26 giugno, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, animazione e tanti gadget assieme ad Alex, Tiziana e Max. E super ospiti, appunto, Stefani e Valentina dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, ingresso libero, e c'è a disposizione un'area drink e food, quindi si mangia e si beve e si sta in compagnia naturalmente con la vostra radio preferita, Radio Sorriso. Tanta bella musica delle grandi orchestre italiane, l'animazione di Alex, Tiziana e Max, e poi super ospiti, appunto, l'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Vi aspettiamo numerosissimi, mi raccomando, vi aspettiamo numerosissimi. Fa caldo, ma dai, insomma, si può anche sopportare per stare in compagnia e per ascoltare, appunto, la bella musica di Radio Sorriso. Andiamo adesso con un bel brano, un bel terzinato, Omar Codazzi, Amore e Gelosia, e vado a salutare l'amica, eccola qui, Enrica, giusto? Sì, eccola, Enrica di Treviso, che mi ha richiesto questo brano. Ciao Enrica, un abbraccio e una buona serata. Il brano è Tutto per te.

Orchestra Paolo Bertoli con El Pasito, sempre qui su Radio Sorriso, e continuiamo con i vostri saluti, le vostre telefonate. Vado a salutare Rita di Udine che oggi compie gli anni. Carissima Rita, un abbraccio forte e tanti auguri di buon compleanno. Non posso accontentarti con il brano perché so che hai chiamato ieri e tu sei molto brava, sei molto ligia, quindi non hai richiesto il brano oggi, ma ti facciamo tantissimi auguri di buon compleanno. Ti abbraccio forte e naturalmente tutta la famiglia di Radio Sorriso ti abbraccia forte forte forte, e buona serata di festa perché so che stai aspettando un po' di amici, ecco, e la famiglia naturalmente. Auguroni. Saluto anche Gianni di San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna che mi ha telefonato per l'argomento del giorno. Ecco, lui ricorda la televisione a colori e ricorda soprattutto le prime partite, i primi mondiali a colori, e quindi ha voluto condividere questo ricordo con noi di Radio Sorriso. Grazie mille Gianni e una buonissima serata. Forse eri in viaggio, quindi buon rientro a casa, presumo, sentivo che eri in macchina probabilmente. E poi salutiamo Leonilde ed Egidio di San Vito al Tagliamento. Ecco, Egidio stava già cenando, quindi lui si porta avanti e fa bene, ho un certo appetito anch'io, quindi un po' lo invidio. E Leonilde mi richiede il prossimo brano che mi fa, lo dedico anche a te caro Luca. Grazie mille Leonilde, ti abbraccio forte. Matteo Bensi con questo bel terzinato, Occhi Neri.

0: Rossana Biagioni con Torna di moda, questo bel twist, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato per un saluto e naturalmente per sottolineare che anche lì in quel di Brescia fa molto molto caldo. Stai al fresco, cara Flora, cerca di stare in casa, mi raccomando, anche se so che tu sei molto operativa, ecco. Mi raccomando, mi raccomando. 345 4845 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 7366 80 o 7366 81. Noi ci fermiamo un attimino, mi raccomando, sorrisini, fermi lì e non vi muovete, e tra poco ultima oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. Vi aspetto con le vostre richieste musicali, a tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Il tuo disco preferito, chiedilo con un sorriso. 0423 7366 80.
6: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti, destinato ad aggravarsi: 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia 18 città bollino rosso. Cresce l'allarme blackout e il timore di decessi, 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma. A spingere per il passo indietro il ministro Salvini, che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente. Convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole, che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma due volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale, ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Sorriso!
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
16: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

E rientriamo in diretta alle 19:07 minuti di questo giovedì 25 giugno 2026, sempre la voce di Luca a tenervi compagnia con cocktail di sera fino alle ore 20. Abbiamo ascoltato la casa JJ, Daniela Cavanna, e proprio Daniela Cavanna insieme a tantissimi altri ospiti, Marco Iniagara, Giusy Mercury, Diego Zamboni, Matteo Tarantino e Veronica Cuneo saranno presenti al Balliamoci Sopra a Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, martedì 7 luglio. A partire dalle ore 20:45 si balla su piste in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex. Naturalmente presentano la serata Alex e Giusy Mercury e ci saranno le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso gratuito. Appuntamento imperdibile, sorrisini, mi raccomando. E continuiamo adesso con la musica delle grandi orchestre italiane. Una bella polca. Giorgio Villani con Direttissima.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Sorriso.
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Domani sera, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, domani sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
16: Hit Universal Fun.
17: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Nova. Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 22:04.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
2: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestri. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Veneto, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Sono le 23 e 3 minuti.

0: Radio Sorriso. La musica di notte suona meglio.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Sorriso di Sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: È 1:01.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Mattarella ha celebrato l'anniversario della prima riunione della Costituente a Montecitorio, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni fatte tra i passaggi del lungo discorso del Capo dello Stato, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Altro Consumo ha condotto un'indagine su 60 voli, evidenziando che l'aggiunta di bagaglio a mano, bagaglio da stiva e scelta del posto possono far crescere il costo finale mediamente del 200%, con casi in cui il rincaro supera il 400% rispetto alla tariffa inizialmente presentata. Lo studio pone anche l'accento sul peso crescente dei servizi accessori, sul prezzo complessivo e la difficoltà nel confrontare in modo trasparente le offerte delle diverse compagnie. Con Warner Bros. Italia, nei cinema c'è Supergirl, nuovo film di Craig Gillespie, ricordato per Crudelia e Tonia. Stavolta racconta le avventure della cugina di Superman. Il personaggio è interpretato da Millie Alcock, australiana come il regista, e già apparsa in Superman di James Gunn. È tutto.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
6: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.